Come in. Hey, Maria. Hey, Maria. Hey, Maria. Quando suona, ci prezza per te. Amanami. Amanami. Con l'otto braccio, dammi 10 litri, dammi il giorno vino rosso. Con l'otto, poi, what's the matter with you?